ne sono colpa di niente. Non è più possibile questo fatto all'umanità. Nessuno può fare niente. Non è più possibile questo fatto all'umanità. Nessuno può fare niente. Nessuno.